ci scappessi di me. Alle messe, mentalità, tu sa, da mille volte sempre di questo. Che se ti spesse, le sono nate in nascite, si piatta, ah, i tegliò dai dipson, rosari, manie benedette.

E i sognatori non muoiono mai, come non possono morire i sogni, che non li ammazzano neanche i ricordi, perché domani